0: giardino.
1: Dai, Angeliotti!
0: Sì!
1: Basta romperti.
2: È svenuto
0: assassino!

0: Eccellenza, l'angelo che al nostro giungere s'uccise.
1: E vengo sapendo,

0: simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano termorto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine ch'io li darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: compreso.
1: Va!
2: Voglio avvertirlo io stessa!
1: E sia, le darai passo, vada all'ora quarta.

cavaradossi. A voi. Vi resta un'ora. Un sacerdote i vostri cenni attende.